malben questa sclivona, con le mie intensi. Viderezzo sta sclivoniere, a te lo è voi.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cuirei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiraggio, c'è

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiracolo.